ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: mare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Nova Clube e a hora certa.
2: Nova Clube, agora são 10 horas e 41 minutos.

Amore mio, uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te, in questa chiesa, ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.